Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: scopre il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
2: Ed mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova. Radio Padova di notte.
1: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: sono le 6 e 3 minuti.
1: Ed eccoci per la puntata di metà settimana. Bentrovati, buongiorno, buon mercoledì. Oggi è il 22 luglio, sono Max Herpre, vi accompagno anche oggi fino alle 9, se avete la pazienza di seguirmi. E in apertura ritroviamo subito la voce di Carmen Consoli con Pioggia d'aprile.

0: troppo bella, ogni tanto fa capolino tra le canzoni che andiamo a proporvi anche di prima mattino, con l'augurio di buona giornata soprattutto a chi paga le conseguenze di una perturbazione, quella di passaggio ieri, che ha fatto danni, parecchi danni. Vi raccontavo della tromba d'aria e dell'uragano praticamente sulla spiaggia di Sottomarina, con i bagni Clodia e Perla presi di mira da questo passaggio violento della perturbazione, che però si è spinta anche nella zona del Rodigino, dove in tanti hanno dovuto fare i conti con la grandine, con chicchi grandi come pesche, ed effettivamente i danni si sono visti e sono diventati per così dire virali attraverso la rete. Molte immagini, molti filmati hanno testimoniato il fatto che è stato un pomeriggio letteralmente da dimenticare, e la serata pure, poi con il passaggio intorno alle 21 del Fortunale a Sottomarina. Vi aggiorneremo su questi e altri fatti tra non molto, quando alle 7.30 daremo uno spazio alle notizie del Nord-Est. Rimanete con noi.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: finale. Con Gigi D'Alessio vicini ad un nuovo aggiornamento con la redazione, tra poco la viabilità, uno sguardo alla situazione del traffico a quest'ora nel nord-est.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire ehi Google, ascoltiamo Radio Padova, oppure ehi Google, suona Radio Padova.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon mercoledì mattina dalla nostra redazione. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi anticipo che sulla A4 Venezia Trieste dalle 22 di oggi fino alle 5 di domani mattina, giovedì 23 luglio, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia per lavori. Entrata alternativa San Donà di Piave. Parliamo anche della A23 Palmanova Tarvisio. Dalle 8.30 alle 15.30 di quest'oggi, mercoledì 22 luglio, verrà interrotta la fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Zuliano Est e Zuliano Ovest. Pertanto non verrà effettuata la somministrazione di cibo e bevande e non verrà erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market però restano aperti. Inoltre dalle 22 di oggi verrà chiusa definitivamente l'area di servizio di Castorta Nord, mentre alle 6.30 di venerdì 24 luglio avverrà l'apertura della nuova area di servizio di Roncade Nord. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova Local News.
1: Le 7:27 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Iniziamo da Padova, auto contro bici alla rotonda, donna in fin di vita. L'incidente è avvenuto ieri, poco dopo le 11, lungo la strada dei Vivai, proprio all'imbocco del centro di Saonara. Coinvolta una vettura con due coppie di amici di Linate che stavano andando in vacanza e una donna di 76 anni di Sant'Angelo. Venezia, vortice d'aria in mare, si scarica sottomarina e spazza via gli stabilimenti. È successo ieri sera, fenomeno meteo tipo tornado. Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, sul maltempo dice: vicinanza ai nostri imprenditori balneari, esprimo la mia più sincera solidarietà. In pochi minuti colpiti duramente gli stabilimenti. Notte di paura in Salento e siamo nel Vicentino. 15enne vicentina aggredita in spiaggia, in fuga il responsabile. La ragazza in vacanza a Pescoluse con un amico di 17 anni è riuscita a mettersi in salvo dopo la reazione del giovane. L'uomo è poi fuggito portando via il marsupio del ragazzo. Indagano i carabinieri. Treviso perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muretto di un'abitazione, ferito un 42enne, incidente a San Zenone degli Ezzelini, il sinistro forse causato da un colpo di sonno. Scattato inizialmente il codice rosso con l'invio dell'elisoccorso, l'allarme è poi rientrato. Il conducente, un uomo di origine senegalese, è stato trasportato in ospedale a Castelfranco Veneto. Rovigo, maltempo senza tregua. In Polesine, nuova grandinata devasta le campagne. Coldiretti lancia l'allarme. Dopo i violenti temporali dei giorni scorsi, un'altra perturbazione ha colpito numerosi comuni polesani con grandine, pioggia intensa e raffiche fortissime di vento. Belluno, i laghi si trasformano in pozzanghere. Il Sorapis si è ritirato di 2 metri. Uno degli angoli più fotografati delle Dolomiti è meta di influencer e di turisti in ciabatte. Ora sconta l'effetto siccità. In genere succede a settembre. E infine Verona dà l'addio a Osvaldo Bagnoli, condottiero silenzioso dello scudetto giallo-blu. In 2000 a San Zeno hanno salutato il mister dello storico titolo vinto dall'Hellas Verona, un uomo che ha insegnato alla città il valore dell'umiltà e dell'unità. È tutto per questa edizione locale delle news, il prossimo appuntamento come sempre a 1:00.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.

0: sconsigliatissimo, non agitatela perché altrimenti combinate un guaio. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, per arrivare all'appuntamento con il meteo. Pronti a sentire che cosa ha da raccontarci stamattina Nico Schiodetto di Trebi Meteo.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova. Ricambio d'aria effettuato sul nord-est dopo i violenti temporali di ieri, ma che hanno portato una rinfrescata. Oggi finalmente un'estate vivibile, almeno fino a venerdì si starà veramente bene con la classica estate mediterranea. Sulle Venezie quindi prossime ore e anche domani con tempo soleggiato al più poco nuvoloso e queste temperature che di notte torneranno a scendere sotto i 20 gradi, le massime più o meno grado in più grado in meno attorno ai 30 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
1: Sostenere il calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Ma sì, un regalo ce l'abbiamo per voi, estate, sole e divertimento. E allora è arrivato il momento di tuffarsi a Padova, nel parco acquatico di Padova, aperto tutti i giorni, da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia. Provate i tanti scivoli, lasciatevi trasportare dalla piscina a onde, rilassatevi nel verde e poi scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social. E come siamo soliti fare di questi tempi, vi regaliamo un ingresso valido per due persone, un ingresso omaggio a Padovaland. Se ci inviate un WhatsApp al 328 319 8000 con scritto appunto Padovaland.
0: Radio Padova, ritmo italiano.

mica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: Ciao da Alessandra, oggi tocca a me fare un tuffo da Padova Land. Grazie Radio Padova, buona estate a tutti.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: La guerra medio orientale, undicesima notte di attacchi USA su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. L'Iran colpisce ancora Kuwait e Bahrain. Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Ha riaperto ieri a Grinzane Cavour la gioielleria di Mario Roggero, in carcere a bollate per la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio con una delle quattro figlie, la moglie Mariangela Sandrone.
2: Per riaprire, per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
1: Ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri nelle acque del lago di Como di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza. Italia divisa in due dal meteo, allerta per temporali al nord, persiste il caldo nel resto della penisola, ma scendono a 6 le città da bollino rosso. È tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 7 e 59 minuti.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Buongiorno amici.
11: Ancora buon avvio di giornata, sono le 8 e un minuto. Max Dupré con voi fino alle 9. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Ora però c'è la voce di Neffa, la mia signorina. Radio

0: sul fatto che la signorina è identificata non tanto come la fidanzata ma qualcos'altro. Allora, 8 e 4 minuti, ancora buongiorno da parte di Max Lupre, soprattutto un saluto a quanti di voi si stanno organizzando per un viaggio all'estero. Attenzione però, perché dal 3 di agosto non sarà più valida la carta di identità cartacea. Ne abbiamo parlato in passato e ancora quando c'erano molti mesi per correre i ripari. Ora invece è il caso di ricordarvi che dal 3 di agosto sarà valida sul territorio nazionale la vecchia carta fino a scadenza, ma se si intende andare all'estero bisogna prenotare un appuntamento per ottenere invece la tessera plastificata con microchip. Questo per seguire le direttive del regolamento dell'Unione Europea del 2019 per uniformare gli standard di sicurezza dei documenti di identità in tutta l'Europa. Le vecchie carte cartacee, infatti prive di microchip, impronte digitali e supporto biometrico, risultano infatti vulnerabili a contraffazioni e frodi. Allora, che cosa bisogna fare per mettersi in regola? Se avete programmi di viaggio fuori dall'Italia, sia nei paesi dell'Unione Europea che in quelli extraeuropea che accettano però la carta di identità, è necessario correre subito ai ripari e chiedere al vostro comune di residenza il vostro documento elettronico, la vostra carta di identità elettronica. L'alternativa è quella di utilizzare, se ce l'avete, il passaporto, unica alternativa per poter, se in corso di validità, utilizzare per andare all'estero. Quindi i tempi di prenotazione agli uffici comunali e la consegna della carta di identità richiede circa mediamente 6 giorni lavorativi dalla richiesta, quindi è bene fare i propri conti prima di avvicinarsi al periodo della partenza delle vacanze. È consigliabile muoversi infatti in fretta ed evitare richieste dell'ultimo minuto.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Max, la canzone intitolata 2030, per il quale non manca poi molto ora, a distanza appunto di 30 anni, visto che è stata scritta nel 1996. Tra poco le ultime notizie per chi è al volante, in arrivo infatti Viaggiando.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del nord-est.
1: Buongiorno, buon mercoledì mattina, segnalo sulla A4 per incidente tra la A4 e scudere il bici e per la tangenziale di Mestre in direzione Venezia Estremi sulla A4 ancora e coda per traffico in corsa tra la tangenziale di Mestre e la 13 giorni di Mava in direzione Cimila-Padova. Le informazioni sulla viabilità di autostrade alte giuliati e poi sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: scattare una foto.
1: Elisa, amore, è a Radio Padova, Ritmo Italiano, 8 e 30 minuti. Il Parlamento francese ci è arrivato prima di tutti, ha adottato il testo che introduce il divieto dell'uso dei social network per i minori di 15 anni, notizia che naturalmente circola da qualche tempo, rendendo la Francia il primo paese dell'Unione Europea, a loro piace essere i primi, e approvare il divieto generalizzato sulle piattaforme in un contesto di crescente, davvero crescente preoccupazione a livello mondiale per gli effetti dei contenuti digitali sui bambini. Oggi nella giornata di ieri hanno votato a favore della misura entrambe le Camere del Parlamento, la legge diventa quindi effettiva e vieta inoltre l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole superiori, anche questo un tema dibattuto e affrontato già in passato. Per il presidente francese Emmanuel Macron si tratta di una iniziativa di punta del suo secondo mandato, si tratta di una delle ultime misure di rilievo adottate sotto la sua presidenza, ci teneva particolarmente e quindi l'ha portata fino a suo compimento. Ma siamo sicuri, mi chiedo, ci chiediamo, che la cosa riguardi solo i ragazzi? Ho visto delle coppie in età da pensione non staccare mai lo sguardo dallo smartphone per tutta la giornata in piscina sabato scorso, solo una pausa per il bagno dove evidentemente non potevano portarlo con sé ed erano insieme ai nipoti con i quali insomma potevano condividere ore di sole in piscina e divertimento. Invece, se l'esempio è questo, c'è da chiedersi se le leggi per i ragazzi servono oppure no.
2: Radio Padova, Ritmo Italia.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Radio Padova Meteo.
8: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Ricambio d'aria effettuato sul nord-est dopo i violenti temporali di ieri, ma che hanno portato una rinfrescata. Oggi finalmente un'estate vivibile, almeno fino a venerdì si starà veramente bene con la classica estate mediterranea. Sulle Venezie quindi prossime ore e anche domani con tempo soleggiato al più poco nuvoloso e queste temperature che di notte torneranno a scendere sotto i 20 gradi, le massime più o meno, grado in più, grado in meno, attorno ai 30 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
9: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il foto.

0: Antidroga, paura. Emma e Fabri Fibra quasi a chiudere questo nostro appuntamento. Dico quasi perché abbiamo ancora una canzone da ascoltare insieme, però arrivano i miei saluti. Vi lascio con Luca Lazzari e con Annalisa.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: L'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. Al nord e sulla costa adriatica piogge temporali, al centro ancora sole ma scendono a 6 le città. Bollino rosso. Tragedia sul lavoro, un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato nella manutenzione quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Ritrovato senza vita il corpo della bambina di 10 anni, scomparsa ieri nelle acque del lago di Como, la ragazzina, di origine marocchina, si trovava in Italia con i genitori. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito 2 navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Resta viva l'ipotesi Guardiola CT Azzurro, attesa la risposta dell'ex City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 in punto.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.

Renato Zero, Triangolo su Radio Padova. Buona giornata a tutti da Luca Lazzari. 9:06, ennesima giornata nella quale dobbiamo far la conta dei danni, gli effetti del tornado a Sottomarina, la grandinata che ha distrutto praticamente tutto nella provincia di Rovigo, ma anche abbiamo visto le immagini sulla A13 in autostrada. Insomma, anche oggi è una giornata nella quale, come dicevo, bisogna fare la conta dei danni e speriamo che il meteo adesso da questo punto di vista si sia sfogato e ci dia tregua, la possibilità di vivere il resto dell'estate e i prossimi giorni in maniera se non altro serena. Buona mattina a tutti, benvenuti su Radio Padova. I vostri messaggi 328 319 8000. Tra poco Venusia, l'oroscopo come sempre, e adesso Samurai J, Flamenco Paranoia. Don't

0: Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, mercoledì 22 luglio 2026. Ariete, sostenuti da Plutone, Giove e Marte, non vi mancano le energie per essere determinati. Tuttavia, non è ancora il momento di mostrare il vostro valore, con la sola forza non basterebbe per contrastare le trappole di Mercurio dissonante. Siate cauti, voto 7. Toro, è possibile che per l'opposizione della Luna non siate in grado di agire con libertà, soprattutto nella gestione familiare. Cercate però di non impazientirvi e voto 8 meno. Gemelli, in questo periodo non dovreste avere difficoltà lavorative, pertanto approfittatene per sistemare ciò che per Venere in quadratura sembra non funzionare nei rapporti affettivi. Rifletteteci e voto 8 meno. Cancro, il vostro sarà un buon mercoledì e la luna positiva metterà in luce le vostre doti di creatività al lavoro, in famiglia o in vacanza. Il voto è 7 più. Leone, inizia oggi con l'ingresso del Sole nel segno la stagione del vostro compleanno da festeggiare pensando ad un futuro ricco di opportunità, quindi voto 8. Vergine, la benevolenza della Luna dovrebbe suggerirvi di fare il possibile per non inasprire rapporti affettivi nonostante i capricci di Marte in quadratura, perciò siate concilianti e meno rigorosi, voto 7 più. Bilancia, la giornata non presenterà difficoltà per coloro che sono in ferie, mentre chi è ancora al lavoro dovrà concentrare le energie offerte da Marte amico facendo una selezione sulle priorità. Amore più passionale che romantico e voto 8 meno meno. Scorpione, la luna nel segno con la complicità di Mercurio e Venere vi indurrà ad essere attivi al lavoro e collaborativi in famiglia, quindi tutto ok, voto 8. Sagittario, alcuni astri vi assistono per agevolare la vostra ascesa verso il successo professionale. Tuttavia non mancano gli ostacoli vista la dissonanza di Marte e Venere, quindi siate prudenti, voto 7. Capricorno, il buon aspetto della Luna vi sarà d'aiuto oggi nell'aggirare le trappole di Mercurio in opposizione. Benino al lavoro andrà meglio a chi si sta godendo le ferie, magari in piacevole compagnia. Quindi voto 7 più. Acquario, la fortuna non vi assiste oggi anche a causa della luna dissonante, ma avete in ogni caso l'opportunità di essere incisivi, quindi datevi da fare, voto 8 meno. Pesci, la luna positiva farà in modo che le vostre azioni siano mirate in ambito lavorativo e se avrete buona volontà anche nelle relazioni affettive, voto 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Non chiedi

0: Grazie, ma no, grazie. Alle 9.19 siamo pronti a scoprire una canzone nuova di Cioffi e si intitola Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. As long as you're with me. Radio Padova The Beat.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: La disco italiana. La disco italiana by Radio Padova. Le hit italiane che hanno fatto la storia tornano a incendiare le piazze nelle notti d'estate.
3: Lui è un esibizionista.
2: La disco italiana.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata a voi tutti all'ascolto. Segnalo code a tratti per incidente sulla A4 tra Grisignano e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Code anche in direzione Milano sulla A4 tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13. Sulla A4 ancora tratto Venezia-Trieste in direzione Venezia si rallenta per traffico tra il bivio per la A28 e Cessalto. Come sempre, tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente la Info Viaggiando. È tutto per questo appuntamento. A più tardi. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: della tua estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Sei romantica, ultimo a Radio Padova alle 9.32, qualcosa di meno romantico ve lo raccontiamo adesso. La novità arriva dalla Firenze-Pisa-Livorno, la superstrada. Hanno installato una telecamera basata sull'intelligenza artificiale che è progettata per individuare in modo automatico alcune tra le violazioni più frequenti e pericolose del codice della strada. L'uso dello smartphone al volante, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, l'assenza di copertura assicurativa e la visione scaduta. Una precisazione però bisogna farla, almeno per ora non scatterà alcuna multa, perché a dare il via libera a questa sperimentazione con la concessione dell'area per l'installazione delle telecamere è stata proprio la città metropolitana di Firenze, che è l'ente che gestisce la strada di grande comunicazione più trafficata della Toscana. L'autorizzazione prevede un periodo massimo di 90 giorni, rinnovabile solamente una volta, al termine del quale si valuterà l'efficacia, l'affidabilità e la precisione del sistema in vista di un eventuale impiego operativo, e cercare di capire se poi questa sperimentazione verrà portata anche in altre parti d'Italia, come ad esempio il Veneto. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova. A proposito, buon viaggio e speriamo in sicurezza sulle strade della nostra regione. E la musica nuova di Radio Padova, Achille Lauro adesso, e questa si intitola La città degli angeli.

0: Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: quanto sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Giorno su Radio Padova
10: ci sono le bellissime,
9: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Voglio

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri è arrivato il via libera del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa così il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. La Procura di Bologna darà l'incarico oggi all'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale, due poliziotti, quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato nella manutenzione quando sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare eccezioni. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e un minuto.

0: Splash. Luca Carboni, la canzone dell'estate. 10 e 4 minuti, buona mattinata, ogni ora tre canzoni da mettere in fila. La prima è di Malika Ayan, si intitola Una possibilità.
1: Tre canzoni in fila.

Madame Marrakesh, volevo capire, a Radio Padova 10.14 abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Lunedì prossimo, il 27, Sal Da Vinci sarà in concerto ad Este, ci saremo anche noi di Radio Padova, uno degli eventi di quest'estate, Este Music Festival. E questa è poi

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: La disco italiana. La disco italiana by

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: L'augurio di una buona mattinata dalla nostra redazione. Segnalo lunghe code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Code a tratti in direzione Venezia per traffico tra Grisignano e la tangenziale di Mestre. In direzione Milano si verificano code sulla A4 tra Spinea e il bivio per la A13. Vi informo inoltre che sulla A23 Palmanova Tarvisio, fino alle 15.30 di oggi, è interrotta la fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio Zugliano Est e Zugliano Ovest. Pertanto non verrà effettuata la somministrazione di cibo e bevande e non verrà erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market però restano aperti. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

La costiera amalfitana, Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo su Radio Padova, Ritmo Italiano. E adesso parliamo di scioperi, perché se dovete viaggiare il mese si chiude con due giornate particolarmente critiche. Domani 23 e dopodomani 24 luglio è previsto uno sciopero nazionale nel settore ferroviario del trasporto merci su rotaia. Lo stop sarà messo in scena dalle 21 di domani alle 20:59 del 24 e potrà coinvolgere anche alcune imprese regionali e locali del trasporto pubblico, quindi se dovete viaggiare tra domani e dopodomani, attenzione alla possibilità di avere qualche disagio causa scioperi. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Noemi.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano noi.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.
5: Se tu

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

su Radio Padova con Mara Sattei e Enrico Ligiotti. Sono le 10.54, tra poco come ogni ora appuntamento con la nostra redazione, le ultime notizie, in questo caso sportive. Subito invece Tommaso Paradiso.

0: un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Cattive abitudini a Radio Padova, ancora una volta benvenuti con la nostra musica ritmo italiano in questa estate. Adesso ne mettiamo in fila 3 come ogni ora, subito Tiziano Ferro e questa è Fingo e Spingo.
1: Tre canzoni in fila.

Gaia, Radio Padova, Bossa Nostra, alle 11:14. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Adesso andiamo in Francia perché c'è il via libera definitivo del Parlamento al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Si tratta di una prima assoluta a livello europeo. Questo provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1 settembre. L'obiettivo della norma è tutelare la salute di bambini e adolescenti. La riforma è stata voluta dal presidente Macron per lottare contro quello che viene definito il far west dei social network ed è stata approvata dall'Assemblea nazionale con 279 voti favorevoli e 81 contrari dopo il semaforo verde del Senato. Quindi la Francia indica una via decisamente importante e netta per quanto riguarda l'utilizzo dei social network da parte dei minori di 15 anni. A loro in Francia sarà vietato. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, semaforo verde del Senato.

ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, si presenta regolare in questi minuti il traffico sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo della A23 Palmanova Tarvisio. Fino alle 15.30 di quest'oggi è possibile l'interruzione della fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Zugliano Est e Zugliano Ovest. Pertanto potrebbe non essere effettuata la somministrazione di cibo e bevande e potrebbe non essere erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market comunque sono aperti. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Sono trascorsi 20 anni esatti dalla realizzazione di questa canzone di Zero Assoluto. Svegliarsi la mattina nel pomeriggio di Radio Padova, ritmo italiano 14:30. Devo dire che da qualche settimana davamo buone notizie riguardo il nostro territorio. Devo dire che una così così ci sta sul caro energia. Si spende e tanto. Il Veneto è la prima regione d'Italia. L'incremento dei prezzi di elettricità e gas in regione è salito dal più 12,2% di maggio al 12,6% di giugno. È il dato più elevato d'Italia, lo riporta Confartigianato Veneto. In queste ultime ore, in un mese, la regione è passata dal secondo al primo posto per gli aumenti. Direi bene, ma non benissimo. La musica nei prossimi minuti nel nostro pomeriggio, anche Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Sorry, scusa, lo siento.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Bam bam, bambina.
1: Era Elettra Lamborghini su Radio Padova, Ritmo Italiano a 13 minuti dalle 3. Buon pomeriggio, tra poco appuntamento con la redazione che ci riporterà le ultime notizie. Intanto Clara con San Giovanni, questa è Le Ragazze.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. As long as you're with me. Radio Padova The Beat.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, tensione alta alla Camera sul caso dell'ex sottosegretario Delmastro. La Giunta per le autorizzazioni ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Delmastro e il socio ristoratore Mauro Carroccia. La decisione passerà ora all'Aula per il verdetto definitivo e la scelta della Giunta ha scatenato la dura reazione dei senatori 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo esibendo cartelli con la scritta «Fuori le chat». Tragedia a Monterotondo vicino Roma, un bimbo di 5 anni è morto in piscina durante il centro estivo. Il bambino si sarebbe immerso in una vasca riservata ai più piccoli con l'acqua molto bassa, dopo avrebbe avuto un malore. I soccorritori hanno tentato invano le manovre di rianimazione, sul posto i carabinieri e il PM della Procura di Tivoli. Temporali al nord, caldo al centro-sud, Malaffa concede una tregua, oggi bollino rosso in 6 città a dispetto delle 18 di ieri. Stamani nuova ondata di maltempo sul ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 14 e 59 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

0: Tu cosa fai questa sera di Noemi ha preceduto di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila che con il nostro buon pomeriggio inizia da Rocco Ante, la più bella del mondo.
1: Tre canzoni in fila. Dico

Takashi e Ketra con Tommaso Paradiso, Da sola in the night, il sottotitolo. Era l'ultima delle tre canzoni in fila. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, 15 e 12 minuti. La nuova di Dolce Nera si intitola Epopea.

Next. Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Non sono giunte in redazione segnalazioni di disagi, gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste, per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia. Entrata alternativa consigliata a San Donà di Piave. Sempre sulla 4 Venezia-Trieste, inoltre vi ricordiamo che nella giornata di venerdì 24 luglio ci sarà l'apertura delle nuove aree di parcheggio di Fratta Nord e Fratta Sud, localizzate rispettivamente la prima in direzione Venezia e la seconda in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Baby, yeah, io però anche no, è così J-Ax. Nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, siete con Maurizio Modica in questa giornata di metà settimana. Nei prossimi minuti anche la nuova canzone di Raf che si intitola Pazzi, stupidi ragazzi.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Padova Meteo.
5: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Temperature finalmente nella norma sulle regioni di nord-est. Il gran caldo dei giorni scorsi ce lo siamo lasciato alle spalle, quindi valori che di giorno non vanno oltre i 28-30 gradi e anche di notte si riesce a dormire alla grande. Vi segnalo per il resto cielo sereno, poco nuvoloso, se qualche nuvola in più si fa vedere sulle zone montuose, però domani, giovedì, giornata un po' più variabile, col passaggio di qualche nuvola in più, la possibilità anche di un po' di pioggia, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, ma localmente anche nel Veneto. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: dimentica.
1: Tiziano Ferro, Stop Dimentica. Beh, io certo non dimentico di salutarvi, considerando l'orario, mancano 8 minuti alle 17. Vi lascio con Franco Ghirardello, con me Maurizio Modica, appuntamento domani a partire dalle 14. A voi l'augurio di una buona serata. Sentiamo anche Merkel Cremont con Serena Brancale e The Colors, Partenope. Ciao e a domani.

0: Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
4: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
5: La Disco Italiana.
6: La Disco Italiana by

0: Radio Padova News.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. I ritiri delle squadre di Serie A sono iniziati, ma a tenere banco è anche il calciomercato. In casa Bologna si pensa al futuro di Orsolini e a quello di Lucumì. Il punto della situazione con le parole dell'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci.
2: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui e sta bene la situazione, che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi. E quindi, se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici, ovviamente, credo che alla fine dovremmo arrivare a prolungamento del contratto e a rendere Orso, quello che è sempre stato il mio desiderio, ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene e i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma. Quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Lucumì ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via, perché questo glielo abbiamo promesso l'anno scorso. Sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci diceva, cambiato il suo percorso di carriera. Quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, e quindi questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma, se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 in punto.
5: Una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco.

Viaggio Antonacci con You and Me, siete su Radio Padova. Il mercoledì si spezza la settimana, si sta insieme anche oggi fino all'appuntamento dell'aperitivo. Parte Si Viaggiare con me, Franco Ghirardello, fino alle ore 20. Benvenuti anche oggi, tante occasioni per giocare insieme a noi, 328 319 8000 ed ora Irene Grandi, Oro e Rosa.

Prove con Femmina qui su Radio Padova, sono le 17:14 minuti, un buon pomeriggio. Come avevamo già annunciato, ci sono tante occasioni oggi per poter giocare insieme a Radio Padova e tra le varie cose c'è anche un concerto da non perdere, perché ci saranno i biglietti per il live di Sal da Vinci al Castello Carrarese a Este Padova. Rimanete con noi ora, Malika Ayane.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it. Vederci bene è uno stile di vita.
2: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: ma sono matta io, ma sono matta.
1: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento, le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sull'A4 segnaliamo code per incidente tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Trieste. Su questa stessa carreggiata poi le code proseguono tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Traffico incolonnato anche sulla carreggiata opposta tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13. A causa del traffico intenso, incolonnamenti vengono segnalati tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano e per lo stesso motivo sulla carreggiata opposta si procede a rilento tra Somma Campagna e Verona Sud. Infine sulla tangenziale di Mestre code tra la Castellana e Venezia in direzione Padova e tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:29 minuti 34 secondi, ci colleghiamo con Trevi Meteo, c'è Nico Schiodetto. Buonasera Nico, bentornato, eccoci qua.
2: Ciao. Ciao Franco, buona serata a tutti quanti, ben ritrovati.
1: Grazie, oggi l'aria era buona, le temperature erano vivibili,
2: sì.
1: Insomma.
2: Siamo tornati a respirare, dai, come promesso dopo i forti temporali. Ieri è stato un po' questo il prezzo da pagare,
1: sì,
2: violenti
1: sì,
2: temporali
1: sì.
2: Che hanno interessato anche il nord-est, come documentato anche un tornado che ha interessato il lungomare di Chioggia,
1: terribile,
2: di Sottomarina.
1: Terribile.
2: E poi sì, ci sono state anche numerose grandinate dall'Emilia Romagna verso giù, verso le Marche e l'Abruzzo. Questo è stato un po' il prezzo da pagare di questo sbalzo di temperatura tra l'aria calda che da tanti giorni aria direttamente dal Nord Africa lieggiava qui sulle nostre teste, sulla nostra penisola, e con l'arrivo di aria più fresca l'enorme sbalzo di temperatura ha dato sì alla formazione di questi fenomeni temporaleschi veramente violenti. E oggi giornata più stabile, e appunto come dicevamo finalmente con temperature proprio da classica estate mediterranea, come vuole il periodo a queste latitudini, a queste zone qui del nord-est. E anche domani sarà una giornata soleggiata, si starà bene, anche se verso sera qualche nuovo temporale, ma molto rapido, fugace, dalle montagne, interesserà la pianura veneta orientale, quindi trevigiano, veneziano, e poi anche il vicino Friuli, la vicina pianura friulana. Però ecco, saranno fenomeni rapidi più verso il tardo pomeriggio di domani. La prima parte è salva, è soleggiata dappertutto. E poi concludo anche per quanto riguarda la giornata di venerdì e sabato, visto che magari tante persone saranno già in marcia da qualche parte, ne approfitteranno del weekend, ci saranno condizioni di bel tempo. C'è qualche incertezza, qualche possibile cambiamento domenica, ma insomma ne riparlerete poi domani con i colleghi, però almeno fino a sabato. Poi venerdì e sabato saranno due belle giornate anche per chi è in direzione mare o lago di Garda. Direi che il tempo tiene, con temperature appunto più o meno, grado in più, grado in meno, attorno ai 30 gradi, quindi ad ora, almeno fino all'avvio della prossima settimana, non ci saranno onde calde, quindi ci sarà bene, sarà delle piacevoli giornate estive.
1: Bene, d'accordo, che sarà sicuramente una bellissima vacanza per i nostri ascoltatori. Grazie a Nico Schiodetto di Trevi Meteo, buona serata. Ciao Nico, grazie.
2: Buona serata a voi.
0: Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno un

0: 1978 sa di felicità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

Pino D'Angio c'era, ma quale idea? Sono le 19:47 minuti, buona serata, sono Franco Ghirardello a Diavonche a sentirci una canzone adesso perché è tornata con Epopea. Stiamo parlando di Dolce Nera e voi siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buona serata e buona estate con noi.

L'era del cinghiale bianco, sono le 19:54 minuti. Abbiamo fatto un balzo nel 1979. Ci piace ogni tanto, no? Andarci a risentire qualche grandissimo classico. E allora benvenuti, siete su Radio Padova con il nostro Ritmo Italiano. L'appuntamento invece con Si Viaggiare è per domani, giovedì. Vi aspetto sempre a partire dalle ore 17. Grande atmosfera, la prossima per salutarci, che si intitola End of Silence, Silvia.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova. C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Genova News.
1: Bentrovati. Svolta nel caso del fentanyl rubato all'ospedale israelitico di Roma. Due custodi risultano indagati per il furto delle 80 fiale del potente anestetico. Tra le ipotesi, la pista degli studi abusivi. Il sospetto degli inquirenti è che qualcuno abbia commissionato il colpo. A distanza di 2 mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri il 16 maggio a Modena, è morta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre 7 persone. Il decesso nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara. Si riducono i punti vendita mentre le imprese diventano più grandi, e quanto emerge dal primo rapporto Confcommercio sul commercio in Italia, meno 97.000 attività negli ultimi 7 anni, il presidente della Confederazione Carlo Sangalli.
2: Il mondo del commercio si riorganizza, è più innovativo e più produttivo. Servono però misure per contrastare la riduzione del numero dei negozi, perché la desertificazione commerciale è un fenomeno che rischia di minare la coesione territoriale, la sicurezza e la qualità della vita nelle nostre città.
1: Buona serata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 3 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Elettrovanni, la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Se ti piace questa musica,
1: siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: E fanno sotto palco, supportano questo show.
0: Radio Padova Generazione Z.
4: Sostenere il calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Padova. Ritmo italiano di notte.

solo tu sai superarmi. Se si parla di confini, se si parla di limiti.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare. Ho promesso a me stesso non penserò più a te, forse mai più.

0: piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: I'm a country boy, I got a four-wheel drive. I'm in my bed, I'll take you for a ride.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova. La passione non si spiega, si vive.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.